canzone di Momo che fa parte della banda sonora di una pellicola di ficzione dedicata a questo personaggio della fantasia di Michael Ende, in questo caso nell'anno 1986. Perché, come scriveva provocatoriamente una vez il gran filosofo austriaco Wittgenstein, de lo que no se puede hablar hay que callar. Perché in un mondo di tanto ruido a veces non hay cosa más revolucionaria de callarse de una vez y escuchar.